0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4:32.
1: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
2: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
1: Oh, certo.
2: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
1: Sì.
2: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
1: Perché?
2: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
3: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.
4: Fantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis.
5: Dell'ufficio sinistri.
6: Lei venghi qua.
5: Sì, signor mega direttore.
6: No, va di là. E si muovi.

0: 16 kg e 700 ricambiali.
1: Sì, direttor, con te ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.
0: Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

0: No, ci ho sempre avuto tutti conto, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti conto. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca. E continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, e nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, puoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia, dimmi tutto, dimmi.
0: Vabbè, ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.

Oggi su Radio C Roma, disco musica colazione. Buttatevi giù dal letto e scendete in pista. Luci colorate, ritmi sincopati, corpi che si muovono senza pensare. È musica fatta per ballare e le persone avranno sempre voglia di ballare.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 29%.
1: Così non possiamo mancarci, buffone.

Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? A piacere.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Velocidome FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la
1: blocca. Mita ciovina,
0: blocca la lì.

0: Salute!
1: Salute!
2: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista?
3: Maestro, la prego. Una seconda domanda. È molto breve, una seconda domanda. Prego, Guerri.
2: Ho chiesto se è fascista.

0: Con lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
1: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha un diritto dovere alla riparazione.
0: Com'è la vita nella latitanza?
1: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato, analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
0: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione?
1: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
0: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
1: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
0: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
1: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma come tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

Asina, mula creativa. Chiamo grandine a catinelle, schianto di erranti sbagli sul cemento, trapano buchi senza indugi. Riattivo neuroni smarriti, in rugiada notturna riposo, stremata su tela sottile di ragno. Pure io ululo alla luna, sola, come tocca ad ognuno, dentro. Chiamo timpani e ossicine all'ordine, prodigo maggiori cure, aguzzo baffi, riscruto l'orizzonte. Voglio. Ok, va bene, lo rivoglio un po' meglio. Raglio a tutto spiano nella valle, richiamo nipoti, figli, fratelli e sorelle, genitori, dal sangue al cuore, dal sangue al cuore. Ricrescano capelli colorati e spessi, grappoli di pensieri in parole bene espressi. Ritorno sui miei passi e li marco stretti. Infiniti errori.

Big bubble senza fine. Big bubble senza fine. Big bubble senza fine. Big bubble senza fine.

Non c'è nulla di necessario, tutto è contingente, ma concluso. Tutto è aleatorio, ma compiuto.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a di, quindi.
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro 105.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: quel che è bello e quel che è brutto. Moriamo nella nebbia e l'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Tra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

questa campagna matalena caca e con una fronna su pulezzo mazzo. Aitano parulana a guarda, a rizzo e con una mano s'accarezzo cazzo.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

Baby, but that's

su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non oda nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli. Ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte. La sera si fa lunga. La preghiera è supplizio e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.

soprattutto a titolo di promemoria vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E la bavata,
8: pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della

Ed eccoci, eccoci. L'orario è sempre quello, la stazione radiofonica è sempre quella, sono i 105.7 di Radio Ciroma e www.ciroma.org, oppure se ci state ascoltando su altri con altri sistemi, Radio Garden o quello che è. Questo è 50 Second Street. Sono un po' basso e un po' alto il sottofondo, ma va bene così, perché oggi un altro sottofondo vi faccio ascoltare almeno l'intro di St. Thomas, l'intro, proprio l'inizio di quel clamoroso album che fu Saxophone Colossus. E oggi non possiamo veramente fare a meno di celebrare la grandezza e il ricordo di Sonny Rollins, il colosso del jazz, 96 anni, quasi non ci è arrivato a 96 anni, si è spento una settimana fa più o meno, e quindi era doveroso ricordare uno degli ultimi monumenti, uno degli ultimi musicisti che hanno reso grande questo genere, e quindi quantomeno sotto la mia voce vi facciamo sentire un po' questo album Saxophone Colossus, capolavoro di Sonny Rollins, che l'ha veramente definito. Sentite che fraseggio con quel tenore. Quindi è sempre bene ricordare i grandi, anche se su questa trasmissione ci diamo il compito, ci diamo la mission, per dirla come businessman, ci diamo l'impegno di farvi ascoltare le ultime uscite per quanto riguarda il jazz, però non possiamo certo dimenticare da dove veniamo e chi ha portato fino a oggi questo genere, fin dai primi tempi o quasi, quindi Sonny Rollins. Rest in power. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo a, come se fosse perdita di tempo quella che ho appena fatto, ricordare Sonny Rollins, e comunque andiamo adesso un po' di più nel vivo della trasmissione, anche se siamo all'inizio, perché si tratta di farvi ascoltare una delle ultime uscite. È un album che è stato pubblicato il 29 maggio 2026, meno di una settimana fa, quindi. Loro sono i New Jazz Underground, un trio che si è fatto conoscere inizialmente come un fenomeno virale sui social. In particolare durante la pandemia si incontravano nei parchi di New York, suonavano, si riprendevano e sono diventati un po' un fenomeno social, come ne abbiamo visti tanti d'altronde. Loro però, diciamo che già da quello che suonavano, già da quei video che facevano, già si intravedeva e si sentiva qualcosa di veramente interessante per questo trio, che sicuramente molto rispettoso della tradizione, però cioè, loro comunque sono musicisti d'accademia, sono tutti e tre usciti dalla Juilliard di New York, però hanno pubblicato quest'album che si intitola Udis, quindi ripeto, un album rispettoso della tradizione, però non è un lavoro accademico che vuole un po' imitare i

dei bei tempi andati, come può essere un saxophone Colossus che vi sto facendo sentire in sottofondo. Quindi, però allo stesso tempo sono molto moderni, sono molto tradizionali, allo stesso tempo molto moderni, senza però scadere nel pop per andare alla ricerca della modernità a ogni costo, anche se su queste frequenze ci piace tanto questo tipo di sonorità. Loro sono stati bravi a trovare un compromesso tra tradizione e modernità, ed è un ottimo compromesso. L'album si intitola Udis, loro sono i New Jazz Underground, hanno pubblicato per Artwork Records il 29 maggio 2026. E il titolo dell'album, Udis è la felpa con cappuccio, che negli Stati Uniti è un simbolo sociale quasi, perché vi sto leggendo un po' di note che ho trovato di copertina, è un simbolo sociale carico di significato legato alla gioventù afroamericana, e infatti nel disco si affrontano i temi della fratellanza, della sopravvivenza urbana e dell'identità culturale, questo soprattutto nei titoli dei pezzi e in quello che vuole trasmettere la musica che suonano, anche se non ci sono testi ovviamente. È un album di 13 tracce che si può dividere in due parti, quindi una prima metà composta da 6 pezzi che appunto fondono una tradizione tra jazz acustico e influenze più moderne, quindi che si muovono tra jazz classico, groove più tipicamente hip hop o R&B, e poi c'è una seconda metà che si può considerare come una lunga sweet blues, un blues moderno e decostruito come vogliamo, ma sempre blues, non può essere altrimenti. Come dicevo, un album da ascoltare, una bella conferma quella dei New Jazz Underground, che dimostrano che non sono semplicemente un fenomeno social, ma sono un gruppo solido. E allora, dall'album Udis, loro sono i New Jazz Underground, noi ci andiamo ad ascoltare Pseudo Latin Vibe, New Jazz Underground.

New Jazz Underground, pseudo Latin Vibe, dall'album Udis, pubblicato da Artwork Records il 29 maggio 2026. Album molto interessante, suona molto jazz, quindi i puristi, la polizia del jazz non mi arresterà per questo pezzo che vi ho fatto ascoltare, e quindi siamo contenti, ci piace questo Udis, che è stato pubblicato il 29 maggio 2026, molto interessante, un jazz tradizionale ma che suona moderno, in alcuni casi forse un po' troppo classico, vogliamo sì, forse sì, però a chi piace il genere e volendo anche a chi si sta avvicinando, è un album che vale assolutamente la pena di ascoltare per intero. E adesso siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, questa è 50 Second Street. In sottofondo suona il nostro tutto l'album di Saxophone Colossus, per ricordare il nostro Sonny Rollins, e quindi mi sembra giusto farvi ascoltare qualcosa di Sonny Rollins anche per bene, senza la mia voce di sopra, e quindi io direi di andare a prendere uno dei lavori, anzi l'ultimo suo lavoro di inediti, l'ultimo album di inediti di Sonny Rollins, che risale al 2006. All'epoca aveva già la veneranda età di 75 anni e ha pubblicato un album dal titolo Sonny, Please, Sonny per favore, pubblicato dall'etichetta proprio di Sonny Rollins, che è Dosi Records, e ha pubblicato quest'album che è stato accolto in modo molto positivo e caloroso sia dalla critica che dal pubblico, ha venduto molto bene anche, e è stato celebrato come una prova di incredibile vitalità per un musicista che, ripeto, allora aveva già 75 anni. Un album caratterizzato da grande libertà espressiva, d'altronde l'etichetta è la sua, Sonny Rollins, quindi finalmente a produrre faccio quello che voglio io. È un album che tra l'altro è stato registrato subito dopo un tour in Giappone, un bel tour che lui comunque fino all'altro giorno ha continuato a fare live, Sonny Rollins, e quindi con la band con la quale ha fatto il tour in Giappone ha pubblicato questo album, e quindi si sente proprio che c'è una certa sintonia, una bella unione, un bel senso di compattezza della band che suona in questo album, e tra l'altro si sente anche un tono del sax di Sonny Rollins più spigoloso, più graffiante rispetto al passato, che non è una perdita di controllo, ripeto, 75 anni quando l'ha registrato, ma proprio si sente una ricerca anche nel suono, nella ricerca del suono, quindi si libera un po' da tutte le ancore commerciali che poteva avere con altre etichette, si registra un album per la propria etichetta, se lo registra da solo praticamente, lo produce lui e fa un po' quello che vuole, e il risultato secondo me, ripeto, per un musicista di 75 anni è veramente notevole. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare, per ricordare Sonny Rollins, dall'album Sonny Please, ci andiamo ad ascoltare il pezzo che dà il titolo all'album, appunto Sonny Please, Sonny Rollins.

Sonny Please, Sonny Rollins, dall'album appunto Sonny Please, pubblicato nel 2006 da Dosi Records. Sonny Rollins all'epoca aveva 75 anni, quindi 20 anni fa quest'album è stato pubblicato, e il nostro Sonny Rollins ci ha lasciato una settimana fa circa, e quindi ci è sembrato giusto ricordarlo, però magari non facendo ascoltare i suoi soliti brani, ma qualcosa di un po' più recente, un po' più moderno, per mantenere anche lo spirito di questa trasmissione, per dimostrare che Sonny Rollins ha pubblicato fino a non troppo tempo fa comunque nuova musica, quindi una carriera durata più di 50 anni a livello di inediti e 70 anni di musica suonata per lui, o anche di più forse, e quindi ripeto, rest in power Sonny Rollins. Allora andiamo avanti, siamo sempre sui 105.7 di Radio Roma, questa è 50 Second Street, e adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di eccellenza calabrese più o meno, perché ci andiamo ad ascoltare Calab e Baba Sissoko. Calab, che è un produttore, un producer DJ Calab appunto, di origine appunto calabrese, e Baba Sissoko, che è maliano, d'accordo, però adottato qui in terra Abruzia, e avevano già pubblicato 11 anni fa un album di debutto nel 2015, e adesso sono tornati a collaborare con questo Folly Ba. E se il primo disco aveva stabilito un ponte tra la club culture europea, quindi un po' post dubstep, e la tradizione maliana dell'Africa occidentale di Baba Sissoko, con Folly Ba abbiamo proprio, cioè non proprio, i generi si mischiano completamente, lì parlavano, adesso diventano una cosa sola. E Folly Ba, così come il titolo dei 5 brani che compongono questo EP più che album, sono in lingua bambara, e le canzoni affrontano temi universali e profondamente spirituali come l'autodeterminazione, ribaltamento dei giudizi del destino, fiducia reciproca, convivenza interculturale, intesa proprio come una radicale scelta politica. Mi sto leggendo un po' di note di copertina. Folly Ba è un'opera densa, scura, viscerale, ma incredibilmente vitale. La dimostrazione di come la ripetizione ritmica possa diventare persistenza spirituale e apertura a cambiamento. Proprio quel senso di che per me anche la musica trance vera e propria. Quindi abbiamo l'oscurità anche un po' dell'elettronica di DJ Calab, che si va a mischiare con la ripetitività dei ritmi e anche comunque con la solarità del cantato di Baba Sissoko in questo EP che è Folly Ba. E quindi, senza perdere ulteriore tempo, noi ci andiamo ad ascoltare dall'EP Folly Ba, pubblicato da Hyper Jazz Records il 29 maggio 2026. Il pezzo che vi faccio ascoltare da questo EP è Nima Masa, DJ Calab e Baba Sissoko.

Nima Massa, DJ Calab, anzi adesso è solo Calab, e Baba Sissoko dall'EP Foliba, pubblicato da Hyper Jazz Records il 29 maggio 2026. Ci siamo ascoltati un po', quindi, questo incontro, questo unico linguaggio che nasce dall'elettronica di Calab con gli strumenti e le storie cantate da Baba Sissoko. E ci è piaciuto questo EP, un EP da ascoltare, consigliatissimo, quindi recuperatelo. Foliba, ba con l'H finale. Ripeto, EP pubblicato da Hyper Jazz Records il 29 maggio 2026. Lo trovate intanto su YouTube, poi vedete se lo volete comprare, però ascoltatelo perché merita davvero. E poi davvero, eccellenze calabresi, che siano di nascita o d'adozione, poco importa. Siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org. Questa è 50 Second Street. Siamo in diretta dagli studi di

Piazzetta Toscano e ci stiamo andando ad avviare nella fase calante di questa puntata. Siamo al penultimo pezzo della tracklist di oggi e ci andiamo, torniamo indietro, quindi dal 29 maggio ce ne andiamo al 22 maggio, quindi una settimana prima, e ci andiamo ad ascoltare, vi parlo un po' dei Triple, che è un super gruppo di questo trio Latin Jazz che si chiama appunto Triple, e pubblicato, sono musicisti che hanno collaborato con grandi gruppi come può essere grandi musicisti come Robben Ford, gli Incognito, e hanno pubblicato per la prestigiosa etichetta Whirlwind Recordings il 22 maggio 2029 appunto l'album Fantasticus o Fantasticus, scritto col PH, e Fantasticus probabilmente l'accentazione giusta, ed è un disco che si ispira profondamente alle sonorità della salsa classica, quella anni 70, quella targata Fania Records, però la fondono con una forte energia contemporanea. Ovviamente vi sto leggendo note di copertina, e questo è un album, è un lavoro gioioso ed edificante, sto continuando a leggere, e una base, un disco che si poggia appunto sulla passione comune per questa musica latino-afro-cubana. Però il risultato anche in questo caso non è una semplice copia del passato, ma c'è una costante, quasi sofisticato incontro, melting pot di stili, quindi da mambo a ritmi più flamenco rumba, e a momenti anche di latin rock o jazz waltz, quindi di tutto un po' in questo Fantasticus dei Triple. E io direi di andarci ad ascoltare, un attimo che lo trovo, vi faccio ascoltare questo, che è un pezzo che il titolo è in brasiliano, spero di azzeccarlo. Now a tempo paragora, o agora. Now a tempo paragora. Loro sono i Triple dall'album Fantasticus e questa è sempre Radio Ciroma. Now a tempo paragora. Triple.

Now a tempo para agora, i Tripol, dall'album Fantasticus, pubblicato il 22 maggio per la Whirlwind Recordings, una gran bella etichetta. Allora, al secondo lavoro ci sono arrivati alla Whirlwind, quindi un bel riconoscimento per questo trio, che però ovviamente negli album si fa accompagnare da tanti amici e tanti altri musicisti, comunque tutti di un certo spessore. Questo gruppo britannico Latin Jazz, i Tripol, da

ascoltare un altro bell'album, questo Fantasticus, sonorità sicuramente molto latin, cumbie, mambo, c'è un po' di tutto in questo album, ma anche un po' di latin rock, quindi merita davvero di essere ascoltato. E siamo arrivati all'ultimo pezzo di questa tracklist di questa, per questa settimana, qui su 52nd Street, siamo sempre sui 105.7 di Radio C Roma. E come ultimo pezzo, prima della nostra sigla, io vi farei di ascoltare un altro pezzo di Sonny Rollins, perché non si celebrerebbe mai abbastanza altrimenti, e anche due pezzi sono decisamente pochi per celebrare, ricordare la carriera, la vita di questo monumento del jazz, uno dei grandi davvero del passato, una carriera, più di 70 anni di carriera per Sonny Rollins, che ha pubblicato nel 2006 il suo ultimo album di inediti dal titolo Sonny Please. Prima vi ho fatto ascoltare il pezzo che ha dato il titolo all'album, album pubblicato da Dosi Records, l'etichetta di Sonny Rollins, infatti si è concesso qualche libertà espressiva in più, e quindi vi faccio ascoltare un altro pezzo da questo gran bell'album, devo dire, Sonny Please di Sonny Rollins, pubblicato nel 2006 da Dosi Records. Noi ci andiamo ad ascoltare il brano Nishi. E allora, dall'album Sonny Please, Sonny Rollins, Nishi.

sonido. Sto parlando così, dicevo, Sonny Rollins dall'album Sonny Please. Abbiamo ascoltato Nishi, questo album Sonny Please, pubblicato nel 2006, il suo ultimo album, poi altri album ne ha pubblicati, però tutte registrazioni live at raccolte, quindi questo è stato l'ultimo di inediti. Comunque aveva 75 anni, composizioni originali in questo album. Ripeto, bell'album, suona molto anni 2000, è un bel periodo. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 50 Second Street. No, io vi do appuntamento alla settimana prossima, vi invito comunque a rimanere connessi sulle frequenze di Radio C Roma, e alle ore 20 ci sarà Transmission quando torno dal nostro Grazie a Dio, quindi rimanete collegati, la migliore musica della città e non solo, sempre solo su Radio C Roma. Ho fatto lo spot e quindi non mi resta che

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 7 minuti.
1: Dai, dai, dai.
2: Io stavo solo a vedere. Oh.
1: Silenzio!
3: Che succede qua, Marcello?
4: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, RIS, a mano al mare. E falsa giornalità. Eccoli sti galantomeri.
3: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese,
5: allora,
3: e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
6: Che ci faccio?
5: È proprio
6: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
3: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
4: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
3: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
6: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
3: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
6: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
3: Naturalmente.
6: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo.
7: C'è pure per culo.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'11%.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti, si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano tra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

0: Io con Gesù, guarda che parlo, non è che le chiede di cambra macisa. A due, almeno quanti fatti gli si trovano. Ah,
1: Sono vada a calavari, c'è tre matiati, sono vedetate che il gatto va da casa. Isso truade che il gatto mate, se te tenissimo, che il gatto sanno, e c'è truade sanno, se te mangiato, e c'è truade già, non vada a

cambiano le stagioni e le opposte fazioni stilano accordi e conclusioni e che non tengono conto e non prevedono e

0: Marema puttana, ma è bello, è sta solo di chitarra, ragazzi.
1: Ma che chitarra? Ma cosa hai ascoltato?
0: Ma perché?
1: Ma guarda che questo è un violino, è un violino rock. Ma è Mauro Pagani che
0: sono.
1: E quello faceva zinzunzan, poi gli abbiamo detto, ma non sei capace a fare zinzunzan, zinzunzan, zinzunzan. Questo l'ha fatto. Con distorsione. È il violino rock.
0: Ma porca miseria, ma questo, ragazzi, è gli spacchi con la passere.
2: No.

Ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

fatto di pedali, veloci come ali nel vento, una maglia rosa da inseguire.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

0: sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica insieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È

situazione è sempre la stessa. 1 a 1,618 si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare.

7 miliardi, 80 milioni e 360 mila persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS e ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, ne sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, da lui gli piace.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 42 minuti.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, con tutti gli amici della Calabria e tutti.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, piede, ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: Saperlo prima, il fisico.
0: Come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Però sì, ma aveva una possibilità di scelta. Forse noi non l'abbiamo questa
0: possibilità. Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: sacrilegio abbassare la musica, però ci serviva per introdurre il nostro ospite specialissimo che abbiamo al telefono, il poeta Enrico Testa. Prof, ci sei?
1: Sì, sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Prof, allora ti ho introdotto con So What, Miles Davis e John Coltrane, perché diciamo che il jazz è un po' il leitmotiv che segna, no? Tante pagine e suggestioni della tua ultima fatica Pronomi. Sì, vedremo sì, più in là. Tra l'altro vogliamo ricordare che insomma ci sentiamo dopo una pandemia passata. All'epoca intervenisti per la traduzione di Milkwood di Dylan Thomas.
1: Sì.
0: E insomma, un po' di cose da allora sono cambiate. Allora, sì. Prof, partiamo subito da quello per cui insomma definiscono questo tuo ultimo libretto, che in realtà è un librone, vista la che in realtà è una riedizione, diciamo, rivisitata e corretta, tra virgolette, uscita nel 2006, che adesso invece esce per Einaudi. Molti ne parlano come di una sorta di tua autobiografia. Diciamo, è così? Ti ritrovi in questa definizione?
1: Ma sì, mi ritrovo. È un'autobiografia, diciamo, che convoca tante persone diverse, tra cui mi fa piacere che prima avete fatto ascoltare un brano di Miles Davis, proprio perché

0: quest'anno sono 100 anni dalla nascita Davis, un po' perché proprio nel quadro della autobiografia mia, per quello che vale, Miles Davis in particolare, poi in generale il jazz hanno avuto un'importanza notevole, ecco. Però la definizione, insomma, di autobiografia, sì, la condivido, ovviamente non è un'autobiografia così tradizionale, d'altronde non avrei neanche avuto i requisiti e i titoli per farla, però insomma attraverso la storia di alcune parole, attraverso alcuni ricordi anche personali e soprattutto attraverso la riflessione su alcuni poeti che mi sono particolarmente cari e che hanno segnato la mia esistenza, la mia scrittura, diciamo che condivido e sottoscrivo la definizione dei critici.
1: Prof, tra l'altro parlavamo prima proprio del fatto che noi ci siamo sentiti durante proprio la piena pandemia, insomma il mondo da allora è notevolmente mutato. Un bilancio, no, su questo cambiamento della lingua proprio in relazione ai cambiamenti culturali e sociali odierni, cerchi di farlo in queste pagine?
0: Sì, perché in effetti se uno pensa appunto all'ultimo incontro radiofonico che noi abbiamo avuto, c'è stata un'accelerazione notevole, no, di tanti fatti e diciamo non tutti poi belli, no? Non tutti positivi senza dubbio, che hanno riguardato anche la lingua, che hanno riguardato anche la nostra lingua, cioè l'italiano, no? Per cui si potrebbero fare diciamo diverse valutazioni anche sullo stato dell'italiano attuale.
1: Tra l'altro io ho conservato gelosamente il suo ultimo messaggio sul mio telefono, perché è un pollicione, un emoji che si sente, che è bellissima, prof. Mai avrei aspettato da lei un pollicione come messaggio. Quindi diciamo che anche per lei è cambiato l'uso, no, delle parole.
0: Sì, è cambiato per tutte. Cioè noi crediamo magari di organizzarla in qualche modo, di esserne padroni, però in realtà è la lingua che è sotto pressione. No, prende la sua strada e quindi c'era Montale da Vecchio aveva scritto che nella vita quello che si perde da una parte si acquista dall'altra, no? Forse anche con la lingua succede la stessa cosa, cioè si perdono alcuni aspetti e se ne acquistano altri. Tutto sta poi a vedere se il bilancio sia in positivo oppure in negativo. Ecco, qui le posizioni divergono, si differenziano molto, ecco.
1: Passerei anche un'altra citazione che lei fa di Adorno. Dire noi e intendere io è una delle offese più raffinate. È un po' una provocazione, certo, però insomma da qua si evince anche il perché del titolo Pronomi, ovvero questo io da una parte, il soggetto che è in rapporto con la lingua, e poi questi destinatari, noi, voi e il loro, che ricevono, no, queste parole.
0: Sì, no, il titolo appunto non è casuale, nel senso che poi i pronomi, insomma, queste figure sono un po' il filo conduttore come dicevano una volta, delle caselle vuote che ogni volta vengono riempite da figure, in realtà da persone diverse. La citazione di Adorno che ricordavi prima riguarda soprattutto nata appunto, scritta tanti anni fa, però resta attuale ancora adesso, perché insomma soprattutto negli usi politici, ideologici della lingua spesso si fa

0: un uso estremamente arbitrario, no, di questo noi, perché poi insomma noi è un plurale finto sostanzialmente, perché poi lo dice una persona solo, no? No, io, mentre io dico io si capisce che sono io che parlo, però se dico noi parlo a nome di una collettività e parlo a nome di un gruppo che insomma non si sa, non sta parlando insieme a me. Può essere anche un gruppo di fantasmi, di prestanomi, di figure che restano nello spazio.
1: Prof, non la sentiamo più. Prof, ci sente? Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, adesso la sentiamo. Forse si era spostato un attimo. Prof?
0: Non sento, adesso.
1: Adesso ci sente?
0: No, non sento nulla.
1: Prof, adesso ci sente?
0: Sì, adesso sì.
1: Perfetto. Sì, stavamo dicendo, quindi, di questi cambiamenti. Il ruolo della poesia in questo, no? Ci proietta in quello che si definisce un altro mondo possibile?
0: Beh sì, cioè non possiamo pensare alla poesia come se fosse qualcosa di lontano, astratto. E intanto anche se la poesia non sa necessariamente forse temi della quotidianità o temi che possiamo leggere sulle pagine dei giornali oppure vedere sui notiziari o sul nostro telefonino, però la poesia resta comunque una sorta di assicurazione, diremmo così, proprio assicurazione proprio nel termine in cui si usa la parola, di assicurazione contro la barbarie, contro la volgarità, e quindi ha una funzione importante, che sia bella, che sia apprezzabile, che sia ritenuta da alcuni esteticamente grandiosa, da altri invece brutta. Però il fatto stesso di mettersi a pensare, a scegliere le parole, a cercare un ritmo, a investire in queste parole il proprio sentimento, i propri ricordi, o le speranze oppure le disperazioni, è un'operazione credo importantissima, sia per la sopravvivenza di quanto di umano ci resta, ma anche per il benessere possibile della lingua che usiamo.
1: Grazie mille, sempre disponibile, gentile, speriamo di risentirci presto, ricordiamo pronomi per Einaudi, Enrico Testa.
0: Grazie a tutti voi e una buona serata a tutti.

0: Siamo di nuovo sui 105.7 di Radio Uci Roma. Abbiamo con noi tre ospiti specialissimi, vecchie conoscenze tra l'altro della radio. Abbiamo in linea, innanzitutto vediamo se c'è Mirko Chiave. Mirko,
1: sì,
0: ci
1: ciao
0: senti?
1: A tutti.
0: Senti,
1: ciao,
0: bene, ci senti?
1: Sento tanto ritorno, ora non più.
0: Bravissimo.
1: Ecco, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao. E poi abbiamo Esther Tatangelo.
2: Ciao a tutti e a tutte, buonasera.
0: E Stefano Cuzzo Crea.
3: Ciao, ciao ciao.
0: Allora, da che cosa sono accomunate queste tre persone? Nonostante abitano in luoghi completamente diversi, a latitudini diverse, propongono il loro background, no? Quello che fanno nel quotidiano, teatro, nel caso di Mirko invece parliamo di musica, di rap, e usano i linguaggi, i loro linguaggi, dove meglio si trovano, per lavorare insieme a ragazzi e ragazze in contesti, diciamo, di povertà educativa, in contesti sociali, insomma, abbastanza fragili. Partirei da Mirko. Mirko, tu sei un veterano, no? Sono più di 14 anni, dicevi, che fai questi laboratori con i ragazzi.
1: Sì, diciamo che ho iniziato proprio a Bisignano, nella nostra provincia, 14 anni fa ormai, 13-14 anni fa, perché mi avevano proposto di condurre un laboratorio in una scuola. Questa cosa dei laboratori rap era ancora un po' in fase embrionale. Poi pian piano mi ci sono dedicato, mi sono trasferito a Milano. A Milano ho iniziato col carcere di Monza, poi col Beccaria, ho iniziato nelle case circondariali o nei carceri qui a Milano. Io ormai abito a Milano da 13 anni e quindi mi sono dedicato totalmente a questa cosa, non totalmente nel primo periodo, ora mi ci sto dedicando praticamente quasi a 360 gradi. E ho iniziato da un bel po', poi la cosa comunque si è evoluta, perché i laboratori rap fanno parte di un sistema pedagogico che è proprio l'hip hop pedagogy, che nasce in Italia, nasce da un libro di Davide Fant che si intitola proprio Pedagogia Hip Hop, e col tempo sono passato a fare sia scuole, centri di aggregazione giovanile, centri diurni, conduco vari laboratori durante l'anno qui a Milano, e ora invece sono fisso nel carcere di San Vittore. Ogni mercoledì ho un laboratorio fisso, sempre di musica rap, sempre di rap e hip hop.
0: Tra l'altro con Rublano
1: è un po' lunga da spiegare, non vi asciugo troppo, non vi stresso troppo, però
0: no, ne parleremo,
1: insomma, sì.
0: Con Rublanum, tra anche voi ragazzi in studio avete collaborato, mi sbaglio?
2: Con
0: Rublanum
3: no.
0: Va bene, ok, invece tu sì, infatti
1: sì, sono
2: ciao. Ciao, ben trovato.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare Bene e il Male Rozzano, giusto Mirko?
1: Sì, questo è un brano che è uscito da pochissimo all'interno di un disco che si chiama Spoken Future, ed è il disco è il frutto di quattro laboratori che ho condotto qui nella periferia di Milano, fra Rozzano, Pieve Emanuele, Locate e Binasco. Questo è Young Left, è un ragazzo che ha partecipato al laboratorio di Rozzano, che davvero ha tantissime cose da dire. Vi consiglio di ascoltare il disco, perché comunque stiamo raccogliendo delle testimonianze di ragazzi estremamente giovani, estremamente in difficoltà, però il rap fornisce loro dei mezzi per potersi esprimere, per poter tirar fuori cose interessanti, cose belle, e questo mi sembrava un po' il pezzo più rappresentativo del disco.
0: Ricordiamo prima di ascoltarlo che abbiamo ascoltato, prima che intervenissi, Welcome, suggeritoci da Eugenio, dove,
1: Eugenio
0: c'è,
1: ciao, Eugenio.
0: Dove c'è anche il nostro carissimo Raffaele Giannuzzi.
1: Nel pezzo?
0: Nel video appare a un certo punto il faccione di Raffaele Giannuzzi.
1: Sì. Certo, mio fratello maggiore.
0: Allora andiamo.
1: Il rap con Raffaele a Radio Uci Roma nel 96, quindi.
0: Allora ci andiamo ad ascoltare Bene e il Male.

sono ancora qui. Non capisco quale sia il bene e il male. Se il sole sia meglio del temporale. Ho ancora condanne da scontare. Tutto ciò fa male ma non ci voglio pensare. Mille sbatti non riesco a stare sereno. Mi è stato tolto tutto quello che io avevo.

0: strade,
1: strade.
0: Nel nome del Cristo, del Figlio e pure del Padre.
1: Amen.
0: Il mio messaggio è chiaro, te lo voglio ricordare.

0: Esther, si riesce a togliere da questi ragazzi questa hubris che sembra, no? Tenerli fermi. Bellissima questa frase che dice: io sono la strada, mica figlio della strada.
1: Sì, mi stavo soffermando sul testo di questo pezzo, perché come dire, è proprio esemplificativo di quello che noi attraversiamo quando entriamo in questi spazi, in queste strutture, perché ci sono gli ospiti di queste strutture che è come se cantassero queste parole continuamente, ma noi non lo sappiamo. Cioè, noi ci interfacciamo con delle persone che apparentemente come dire, hanno delle storie, diciamo, quotidiane, normali, non mi piace questa parola, ma non me ne vengono altre, scusatemi. E poi invece dietro c'è tutto questo, cioè questo testo è il backstage, e quando tu capisci qual è il backstage ti si apre veramente un mondo, e capisci perché poi ci sono incontri, quelle chiusure, quelle difficoltà che normalmente in altri contesti non incontri. Noi come pedagogisti, io e Stefano, per i due terzi del percorso di pedagogia che abbiamo portato avanti in comunità ministeriale a Catanzaro.
0: Ricordiamo il titolo del progetto, che è bellissimo.
1: Sì, allora il titolo è Atlante delle Sirene. Il progetto è promosso da Hermit Crab in collaborazione con i frati ex convento, la comunità ministeriale che ci ha ospitati, e poi l'8 per mille della Chiesa Valdese, che praticamente si occupa, credo, del 50% del welfare culturale italiano. A questo punto si può dire tutto quello che non fa lo Stato lo fanno le associazioni private, tra cui i valdesi. E dicevo, con Stefano ci siamo ritrovati per i due terzi del percorso a dialogare con questi ragazzi, erano tutti ragazzi, affrontando praticamente, parlando su due binari diversi. Cioè, noi eravamo in una stanza e loro in un'altra, di fatto, perché noi chiedevamo delle cose che in quel contesto non era giusto chiedere in quel modo. Poi piano piano si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia, si sono aperte queste stanze e finalmente abbiamo sentito il testo reale che c'era dietro le loro parole, che è esattamente il senso un po' del testo di questa canzone che ci ha proposto Chiav. E lì capisci tutto. Cioè, non puoi utilizzare un linguaggio, non puoi chiedere, non puoi utilizzare, non puoi avere una visione così normale delle cose, perché questi ragazzi hanno delle storie cariche di tutt'altro peso.
0: Mirko, forse tu sei un po' facilitato in questo percorso, visto che magari il rap è un linguaggio, insomma, un po' più, tra virgolette, universale, no? Per questi ragazzi.
2: Sì, assolutamente. Non a caso il rap funziona tantissimo. Poi, al di là della visione che ne dà il mainstream, maggiormente nell'ultimo periodo, non ha senso soffermarsi su questo argomento, però il rap si porta appresso tutto il senso di rivalsa e di speranza della cultura hip hop, perché la cultura hip hop è nata in un contesto di povertà reale, di povertà educativa, di disagio, di razzismo, di discriminazioni fortissime. Eppure, come diceva De André, dall'etame nascono i fiori, no? E quindi dal nulla questi ragazzi si sono inventati una rivoluzione culturale pazzesca, che ha rivoluzionato qualsiasi espressione artistica negli ultimi 50 anni, perché l'hip hop non è solo rap, è anche writing, è anche la breakdance, è anche l'arte di far divertire la gente attraverso il DJing, quindi attraverso l'arte vera e propria di fare il party, le feste. E l'hip hop è un mezzo potentissimo, perché comunque ai ragazzi gli dice: anche se stai vivendo questo periodo, anche se stai vivendo un momento così difficile, così delicato, in cui pare che il mondo ti stia crollando addosso, sappi che in passato qualcuno in questa condizione si è inventato la cosa più rivoluzionaria degli ultimi 50 anni, è la parte più interessante che proietta i ragazzi verso qualcosa davvero di costruttivo e creativo, e che avevano un budget pari a zero. Io lo chiedo sempre ai ragazzi: secondo voi quanti soldi avevano quelli che si sono inventati l'hip hop? E loro un milione, 3 milioni, 100.000, no, avevano zero, perché dal nulla è nato qualcosa di fortissimo. E quindi il rap, che fa parte della cultura hip hop, è un mezzo potentissimo, e anche dal punto di vista tecnico comunque permette di poter raccontare una storia in musica usando solo un foglio e una penna. Quindi quello che la povertà, che magari tanto pesa sulle spalle

0: parlare dei ragazzi diventa un plus, diventa un qualcosa, un mezzo potentissimo, perché basta un foglio e una penna, come quando facciamo i laboratori nei carceri, basta un foglio e una penna. Anzi, negli anni potrei anche dirvi quanto è peggiorata la situazione, perché ormai non possono nemmeno più ascoltare le strumentali o la musica durante la settimana, e quindi un foglio e una penna sono ancora l'ancora per mantenerli legati alla possibilità di potersi esprimere.
1: Certo. Stefano, invece, come entra il teatro in questo percorso con i ragazzi?
2: Il teatro entra chiedendo in qualche modo permesso, no? Chiedendo un po' anche perdono, perché il teatro ti pone in una dinamica di pedagogia teatrale, ti pone di fronte a quello che è il tuo vissuto, la tua storia, ti fa guardare dentro, e quindi c'è bisogno di molta delicatezza, c'è bisogno di un contesto che è accogliente, che sappia accogliere. In questo percorso a Catanzaro abbiamo voluto lavorare ovviamente con gli ospiti della casa, della comunità ministeriale, ma anche con le educatrici, gli operatori, le operatrici, la città di Catanzaro, attraverso le sue espressioni appunto legate all'università, alla Croce Rossa, in modo che questo contesto, che ha ovviamente regole diverse da quello che è la società, la città stessa, dinamiche, potesse in qualche modo rappresentare il contesto su cui operavamo, potesse essere in questo modo permeabile e permeato, un dentro fuori continuo, un fuori dentro, in modo da ricreare in qualche modo, nel suo piccolo certamente, quello che è la società. Quello che in qualche modo è l'esclusione che questi contesti creano, è spesso una gestione politica così anche violenta, che tende a isolare sempre più e a considerare le persone che sono ospiti in questi contesti come dei criminali e non come delle persone che hanno delle storie, come raccontava prima Esther, che devono essere ascoltate, perché solo nell'ascolto, nel dialogo, in questo scambio continuo ci può essere, per chi fa una ricerca su di sé, un sostegno. Quindi il teatro in qualche modo cerca di andare a, talvolta essere forse un po' brusco, ti tocca dentro, ma è per far emergere qualcosa, per vedere qualcosa dentro di te attraverso uno sguardo differente, una luce differente.
1: Ci andiamo a sentire un altro contributo, no? Mirko, 099, ti dice qualcosa questa sigla?
0: Sì, è il prefisso di Taranto. Allora, questo è un progetto che abbiamo sviluppato a febbraio, proprio grazie ai ragazzi di Rublanum, che sono dei ragazzi di Rogliano, però mi hanno contattato perché da tempo loro conducono dei laboratori o comunque collaborano con questa realtà di Taranto, e siamo stati lì con dei ragazzi che sono in detenzione sostitutiva, quindi non sono proprio all'interno del carcere, e abbiamo fatto 5 giorni di immersione totale, ed è venuto fuori questo brano. È stata un'esperienza bellissima, sia perché, sincero, detto fuori dai denti, finalmente ho potuto collaborare e lavorare un po' al sud con questa realtà, con cittadini, e sia perché comunque ho incontrato delle persone che davvero ci tengono a proiettare e offrire delle possibilità a dei ragazzi che sono in difficoltà. La cosa bella di questo brano è che la voce femminile che sentirete non è una persona in detenzione sostitutiva, ma è un'educatrice che si è voluta mettere in discussione, ha scritto e ha rappato pure lei. Questo per farvi capire che bella atmosfera si è creata. Sono stato lì, ho girato un po' Taranto, ho girato anche il quartiere Paolo VI, da cui provenivano la maggior parte dei ragazzi coinvolti nel brano. È stata un'esperienza fortissima da un punto di vista umano, ma anche da un punto di vista artistico, ed è venuto fuori questo brano, e c'è anche il video, se volete potete andarlo a vedere su YouTube. Alla fine ho sempre un po' di difficoltà a spiegare, a raccontare i brani, perché la cosa bella del rap è che parlano da soli, cioè, quindi
1: andiamolo ad ascoltare. Allora,
0: in più, esatto, con un po' d'attenzione in più si capisce molto di quello che vogliono dire i ragazzi.
1: Noi e voi.
3: Sono approdato qui per una nuova vita, la città dei due mari, la mia partita. Lo 099 è il mio riscatto, dove ho trovato il mio contatto. Questa città che mi è apparsa, qui ho trovato la mia rivalsa. Questo è tutto vero, non è una farsa. Faccio fede al testo perché sono onesto. Qui non è il palinsesto, ci troviamo.

0: Ritorniamo in studio, Stefano, diccelo, diccelo in diretta.
1: Zorba il Greco.
0: Come Zorba il Greco?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, Mirko.
2: Sì.
0: Anzi, veramente Esther, ti volevo dire, l'educatrice, insomma, se la sente, no? A livello di rap. Che dici?
2: È forte.
0: Sì. Fortissimo. Esther, allora stiamo parlando di Atlante delle Sirene, è un progetto che abbiamo concluso o che prosegue?
3: Allora, il progetto si è concluso come percorso di pedagogia con il gruppo di lavoro, che appunto è anche questo, come diceva Stefano, un gruppo integrato, anche noi abbiamo avuto

0: Educatrici, educatori, operatrici, operatori, studentesse di psicologia forense dell'Università Magna Grecia, tirocinanti dell'Università Pontificia di Soverato, e le volontarie della Croce Rossa. Questa parte si è conclusa. Adesso vorremmo creare una giornata di incontro con la comunità esterna, cioè far conoscere alla città la realtà della comunità ministeriale. Perché bisogna ricordarlo, le comunità ministeriali in Italia sono tre. Quelle gestite dallo Stato, e sono una a Bologna e due in Calabria, Catanzaro e Reggio Calabria. E questa di Catanzaro, io adesso non conosco le altre, però io ho avuto con Stefano esperienze in case circondariali. Ora arrivare in una comunità ministeriale è veramente una scoperta, perché è un mondo di integrazione, di apertura, dove i progetti di messa alla prova per i ragazzi, per gli ospiti, sono effettivamente di rigenerazione, sono a tutti gli effetti di rigenerazione, perché tutte le persone coinvolte in questo progetto sono attive in questo progetto in egual maniera, cioè lo gestiscono, ma lo fanno con i ragazzi allo stesso tempo. E questo è fondamentale per i ragazzi, perché hanno degli adulti che si sperimentano con loro, e da lì poi si instaura il piano di fiducia. Quindi noi adesso vogliamo far conoscere questa realtà fuori, anche per fugare tutta una serie di pregiudizi che ci sono sull'idea di pena, di recupero, purtroppo molti attivi ancora, per dirla proprio così, bassa bassa, ancora c'è un'idea della legge del taglione, che è un qualcosa di assolutamente biblico e primitivo, e in realtà c'è la possibilità di rinnovare le vite di chi ha compiuto dei reati di qualsiasi tipo, se vengono introdotti in una progettualità che abbia un senso e un obiettivo preciso. Quindi ad ottobre organizzeremo questa giornata, probabilmente all'interno della comunità, in cui vorremmo incontrare la città in tutte le sue manifestazioni, scuole, istituzioni, liberi e libere cittadini e cittadine, e raccontare insieme, partendo dal nostro percorso, quello che può essere un percorso di pedagogia teatrale all'interno di questo tipo di strutture, invitando altri colleghi, non soltanto calabresi, ma probabilmente anche fuori dalla Calabria, a raccontare la loro esperienza.
1: Allora, invitiamo Mirko a questo punto.
0: Ah, magari.
1: Mirko, tu andrai?
2: Sono pronto.
0: Quando sarebbe volete. Meraviglioso.
1: Si camuffa da milanese.
2: Come
1: però.
2: Direbbero.
3: No,
2: cosa?
3: È calabrese.
4: No, rimane tale.
2: No, io sono di Cosenza, guagliù.
4: Allora meglio.
2: Di Cosenza, non scherziamo che mi offendo.
4: No.
2: A Milano ci abito e ci lavoro, purtroppo. Sì. Sempre di Cosenza, e ripeto, sono cresciuto a Radio Giroma, quindi.
1: Sì.
2: No, comunque sì. Come direbbero proprio qui a Milano, signo già là.
0: Bene, allora bene, ti mettiamo già in scaletta, Mirko.
2: È un onore, davvero.
1: Allora, andiamo a sentirci quindi la danza di Zorba.
4: Sì, Zorba il greco.
1: Perché? Lo diciamo dopo.
4: Sì, diciamo dopo perché.

0: Fumiamo. Dai, questa danza. Sì. Però questa ci introduce ai tuoi di temi.
1: Sì.
0: Perché parliamo anche di ex convento.
1: Sì.
0: Innanzitutto salutiamo Mirko che certo. Se no lo teniamo al telefono, poverello. Mirko.
2: Ah,
0: noi aspettiamo.
3: Perché lasciamo Mirko?
0: No. Mirko, se non hai impegni, noi siamo felicissimi che tu rimanga.
2: Sono un cretino a volte, accettatemi per come sono.
0: Sei un frequentatore dell'ex convento, tu, vero?
2: In realtà no,
0: ecco.
2: Però
0: dovevi dire sì, però
2: là comunque.
0: Sì.
2: Allora, sono sempre sincero.
1: No, viva la sincerità.
0: Allora sì. Rimani ad ascoltare perché così capisci che tra luglio e agosto c'è un po' di roba da fare all'ex convento, mi sbaglio?
1: Beh sì, un po' di roba da fare. In realtà agosto no, perché ad agosto vengono i turisti. I turisti non ci piacciono, quindi non si programma nulla per loro. Si programma molto prima, si salta agosto e poi arrivare sino a ottobre inoltrato. Quest'anno il tema di ex convento
0: è bellissimo.
1: Esatto, è bellissimo.
0: Come diventare terroni.
1: Esatto, o come divenire, esatto, diventare terroni, o come iniziare a guardarsi da terroni per fare qualcos'altro.
0: Allora
1: no?
0: Mirko è proprio l'ideale, perché stando sempre a Milano
1: viene
0: ha dimenticato un
1: terrone,
0: po' di essere terrone, quindi sì. Scende.
1: Con uno sguardo.
2: Era meglio se mi salutavo prima. Era meglio di minniglia.
1: Da sud guardiamo così il nostro quotidiano. Che siamo dei terroni.
2: Ormai qua non sono. È una terra di nessuno la mia. Qua sono del sud e non sarò mai di Milano. E va bene così. Giù sì. Ormai sono di Milano.
1: No, ecco, è una disgrazia. Quando uno parte non sa mai che fare.
0: Però c'è l'isola felice dell'ex convento. E dicevamo.
1: Sì. Dicevamo che c'erano un po' di attività, attualmente sono in residenza con un nuovo progetto teatrale, quindi stiamo facendo delle prove, poi andremo il 30 giugno su a Camp Sirago, in provincia di Lecco, e poi da metà luglio in poi attività formative, perché negli ultimi anni il tema della formazione, della pedagogia, di questo sguardo appunto dentro, è un po' la linea principale di lavoro, quindi dei lavori sul clown, sul canto di tradizione orale calabrese. Poi si riprende a settembre con attività fuori dal convento, sempre legate alla pedagogia o altre attività, poi si ritorna dentro, una residenza di due danzatori belgi, del Belgio, che verranno per una settimana, poi di nuovo un lavoro sul corpo, però legato ai sensi, anche là indagare

0: composta dimensione appunto dell'essere terrone attraverso il corpo e i vari sensi, un lavoro in questo caso proprio specifico su risignificare questo concetto di terrone, cosa significa, qual è la tutta la narrativa attraverso lo sguardo dell'antropologia visiva che ci ha in qualche modo connotato quali sono appunto questi tratti, come è rappresentato attraverso il video, la fotografia, il cinema, questa nostra colpa che ovviamente va a risignificare, va a riguardare attraverso uno sguardo non sicuramente coloniale ma decoloniale, per rivendicare a pieno titolo che siamo terroni.
1: Certo, certo. Prima di chiedere ad Esther invece i suoi progetti, perché Esther ha una vita propria, Stefano, anche se
0: sì, no, Esther è autonoma, è una donna libera.
1: Un brevissimo ricordo di una persona che non c'è più.

0: Niente, non va. Esther, volevamo ricordare l'autrice di Persepolis.
1: Come? Ne ho scritto poco fa proprio. Sì.
0: È un dolore al cuore.
1: Un dolore enorme. E pensavo questo, che nella mia... Scusami, faccio una breve parentesi perché... È un'autrice meravigliosa, perché ci ha raccontato non soltanto una storia di guerra, ma quant'è è veramente difficile la trasformazione attraverso il dolore. Io ho questi due Persepolis sul ripiano della mia libreria, in una stanza che non è la mia stanza, perché ci tengo i libri, ci tengo i vestiti, faccio i cambi di stagione, e mi capita, mentre faccio le cose, di fermarmi, prendere questi libri, aprirli in una pagina, leggere due, tre immagini e poi richiudere. Perché per me è una storia di viaggio quel libro, cioè di viaggio e di trasformazione, come attraverso il salto il dolore è possibile rigenerarsi. E mi capitava di pensare questo, io la pensavo immortale, cioè la Satrapi per me era immortale, perché succede questo, quando delle persone superano grandi dolori, guerre, catastrofi, no? Tu poi le pensi immortali, un po' come gli semidei della mitologia, no? Classica. E quindi sentire che è morta, per di più dicono d'amore, perché non si riprendeva dalla morte del suo compagno, è una cosa che non...
0: È immortale era la nonna, e forse adesso riusciamo a sentire le parole molto pregnanti che dice la nonna alla nipote.
2: Dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté. Car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même.
0: Erano le parole che la nonna diceva nel letto alla nipote. Diceva appunto di non vivere né per il rancore né per la vendetta a causa di qualsiasi altra persona, lei nello specifico diceva gli uomini, perché insomma aveva questa visione un po' così degli uomini, però insomma bello, l'ho fatto vedere a mia figlia ieri, non gliel'avevo ancora fatto vedere, in realtà gliel'avrei voluto far vedere un po' più grandicella, però ieri ci stava e quindi ce lo siamo godute molto. Allora, passiamo a Tropea.
1: Sì, no, volevo fare una...
0: Dici.
1: Riguardo alla Sirtaki che ha suggerito Stefano.
0: Ah, ok, ecco, finalmente svegliamo il mistero.
1: Non so se lo vuole dire Stefano.
3: No, parlo.
1: È legato ad un'immagine, perché tutto questo percorso molto avventuroso che abbiamo vissuto all'interno della comunità ministeriale, con molte salite, poi finalmente siamo arrivati sulla pianura, è finito con un Sirtaki. Cioè, noi ci siamo concentrati sulla storia delle sirene, poi ci siamo concentrati sulla storia di Ulisse e le sirene, e poi la versione di Kafka che invece contraddice tutta la storia di Omero, e alla fine abbiamo pensato di finire con un Sirtaki per un motivo preciso, non soltanto perché evoca la Grecia, ma perché c'è questa immagine meravigliosa di Zorba il Greco, in cui finisce con questo ballo sulla spiaggia. A un certo punto Zorba dice all'inglese, dice: non ho mai visto una catastrofe così grande, ed era esattamente quello che noi stavamo facendo alla fine di tutto questo percorso, perché noi abbiamo attraversato le catastrofi di ognuno di noi, quelle dei ragazzi, le nostre e il nostro

0: vissuto insieme. E attraversandole abbiamo avuto il modo proprio di in qualche modo comprendere qualcosa, perché poi per capire una catastrofe ci vuole tempo, e abbiamo ballato su questa catastrofe insieme, ma abbiamo ballato non tra noi, perché in questo cerchio di Sirtaki c'erano il direttore Massimo Martelli, c'erano i dirigenti, tra cui Arianna Mazza, che era la tutor del progetto e che era dentro proprio la dimostrazione di lavoro finale. C'era il direttore Gron di tutta la...
1: Il progetto?
0: No, proprio del tribunale per i minori, della casa circondariale, okay, dove accanto sorge la comunità ministeriale. Quindi è stato veramente un danzare sulla catastrofe, insieme, ridendo. Per cui è molto simbolico per noi questo Sirtaki. Abbiamo un video che poi presenteremo a questo convegno, Barbara. E Rosanò ha realizzato delle immagini sul progetto che abbiamo realizzato. C'è una documentazione fotografica realizzata da Angelo Maggio, una documentazione illustrata realizzata da un illustratore di Girifalco, Rocco Stranieri. Per cui abbiamo tante documentazioni, e quindi per noi Zorba è proprio la danza finale, rituale di questo percorso insieme, da febbraio fino a maggio. Allora, per quanto riguarda i prossimi progetti, dunque c'è il nostro spettacolo della mia compagnia Pupi Lunari, lo spettacolo di punta, che è una rilettura LGBTQ+ di Giovanna d'Arco, partendo proprio dai registri originali del processo. Viaggia questo spettacolo da tanti anni, siamo stati anche fuori a New York, finalmente lo porteremo in Calabria, dove non è ancora stato, se non abbadolato, ospite del Teatro del Carro e Primavera dei Teatri. Quindi saremo in vari altri spazi, poi sapremo con più precisione le date. E poi invece il 10 di luglio a Tropea presento Nutrimenti, che è un progetto che curo per Cresco, che è un coordinamento teatrale, per cui coordino un tavolo, ed è un progetto in cui insieme agli spettatori viviamo 4 ore consecutive di talk, camminate silenziose.

0: però non se ne vuole andare, no, quindi allora non riesco a chiamare Paolo.
1: Ciao Paolo, che bello.
2: non voglio dare fastidio.
0: No, Mirko, stiamo scherzando. Allora, ragazzi.
2: No, davvero vi saluto.
0: Sì, ma dobbiamo salutare pure noi, perché sennò dal cineteatro ci ammazzano. Grazie a tutti, anche per noi. Grazie a Stefano.
2: Grazie mille.
0: Grazie ad Esther.
1: Grazie a voi.
0: Paolo, è l'ultima puntata, pare. E noi ci andiamo a sentire come sigla finale.
3: La stagione è bellissima, complimenti,
0: sì.
3: Soprattutto
0: a te, soprattutto. Sì. Allora ci andiamo a sentire il gruppo preferito mio di Paolo per questo sigla finale. Grazie a tutti.
3: Ciao a tutti, all'anno prossimo.

0: faccio il quarto anno di scientifico e scienze applicate.
1: Emma da Roma e faccio il cinematografico. Ciao Barbara.
2: Caterina da Bologna.

e poiché la conservazione non è non solo è conservatrice, ma che è anche il fondamento di tutti i progressi e di tutte le rivoluzioni.

0: Eccoci qua, rieccoci in diretta dal Cineteatro Universal, barrio con noi, il viaggio musicale legato ai tempi moderni. Siamo partiti da un senso di smarrimento e arriveremo ad una profonda catarsi. Con noi in questo viaggio ci accompagna Ilario alla terza scelta. Vai.
1: Ok, con la terza canzone facciamo un passo indietro di qualche anno e andiamo al 1990. A quel trash che in quegli anni sfornava i suoi ultimi veri capolavori, prima di soccombere, almeno commercialmente parlando, sotto i colpi dell'ondata grunge, che andava montando da qualche altra parte lungo quella stessa costa del Pacifico. Voglio citarvi alcune delle parole di questa canzone: "The military intelligence, two words combined that can't make sense". Ve la traduco già che stiamo. Intelligence militare, due parole che combinate insieme non possono avere senso. Più chiaro di così. Genialità chitarristiche a profusione, sia nelle parti ritmiche sia in quelle soliste. Loro sono i Megadeth con Hangar 18.

Mare e marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo paglia e pieno. Fanno mare e mare e mettono le vongole e le reci. L'animo, acci tua maledetta, a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice, non la voglio, a me che sono entrato qua. E tutti i pesci che salgono a galla con la torta di pelle di pollo. E mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era qui il proprietario che era ricchione, ma è più ricchionito che era tuo marito, l'ingrattiero delinquente. Sì, perché ci vuole 4 ore a parlargli mangiare di tagliatelle, di pollo, e di cocce, dell'ale, del motore, e io ci ho preso.

0: orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 19:40.
1: Sai cos'è un piumino?
2: Una trapunta.
1: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
2: Siamo a casa. Siamo consumatori.
1: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
2: L'arredatrice.
1: Poche calorie.
2: Martha Stewart.
1: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo, io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia.
2: No, no, sono solo oggetti, non è una tragedia.
1: Beh,
2: una...
1: sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
2: Cazzo, hai ragione, no, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò... Che c'è?
1: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello.

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzz, assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso, quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.

0: C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccare le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.
1: Quando Pattora levanta lo brasso,

0: ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Oh, e vai.
0: Ci vediamo a Cosenza. Yeah. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è una lira.
0: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM. Oh.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 41 minuti.
1: L'acqua, tanta, quanto la grazia delle donne, condannate a sollevarla con le orecchie, Cina, Darfur, sete, Palestina, Tibet, sete, Birmania.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 41%.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare negli alimentari della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiananmen, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi, mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo.

0: Ricordati che devi morire.
1: Come?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Usa che a Cosenza a frequenza è questa. Fella scalor su Radio Ciroma. Mamma mamma mamma mamma mia, sei so. La mamma sì.
1: Grazie a mamma Maria.

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di Obbedienza Animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

0: position. This is
1: Radio Ciroma.
2: A verità.
0: That is confirmed.

0: Ma se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.
2: I kept telling myself I was gonna kick, but I never did. I'm a junkie. I'll be a junkie the rest of my life.

Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque. Per mesi, se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori. Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente. L'unico vantaggio che abbiamo è la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!